Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

notizia e una rassegna stampa, perché vi lancio subito un argomento. Vacanze, pare che nello status sociale normale ci siano tante persone che fanno le vacanze, anche più settimane di vacanze all'anno, però si, per pagarle utilizzino le rate, classiche rate, 2, 3, 4, 5 rate. Allora, voglio farmi subito i fatti vostri, poi ne parliamo con calma, cerchiamo di capire qual è il motivo per cui si spendono i soldi a rate e non tutti insieme, soprattutto in vacanza. 347 49 00 029, ditemi quest'anno come avete organizzato le vacanze, cioè le avete pagate tutte insieme, le state pagando a rate, avete usato il classico, cioè 14esima premi, 13esima e cose del genere, insomma fatemi sapere da dove avete preso i soldi quest'anno per farvi questa settimana, questi 20 giorni, questo mese, per chi può farlo, è un mese di vacanza. Intanto estate con Tommaso Paradiso sta benissimo, agitare Coca-Cola su Radio Kiss Kiss Italia.

agitare Coca-Cola, che in realtà significa agitare le persone. Questo fa la protagonista della canzone di Tommaso Paradiso. Siete su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Come avete pagato le vacanze? Ditemelo su WhatsApp al 347 49 00 29. C'è Ima che l'ha pagata con la piattaforma aziendale, e qui la cosa mi incuriosisce.

bruciano gli occhi e la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi e la felicità, io

Arriva il booster di Tananai su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Si parte con la rassegna stampa. Il Corriere della Sera titola: legge elettorale, pronta all'intesa del centrodestra, la mediazione con Forza Italia e Lega sulle preferenze. Centropagina invece: Milano perde il 2,8%, Trump e l'intesa sul nucleare con Riyadh, se non riconosce Israele salta, Mosca sanzioni UE. Raid nel Mar Rosso, giù le borse, UTI colpite navi saudite, gli Stati Uniti puniremo loro e l'Iran, vola il petrolio. La Repubblica invece: benzina a 2 euro, nessun intervento sulle accise, mancano le coperture per gli sconti, l'opposizione attacca, solo propaganda. Centropagina: più galera per i minori, varato un disegno legge che prevede l'imputabilità tra i 14 e i 18 anni. Meloni: chi sbaglia paga. Del Mastro: destra pronta al no alle chat anche in aula, la procura pensa di ricorrere alla consulta. Gli UTI bombardano petroliere nel Mar Rosso, Trump verso l'escalation. Adesso si passa alla stampa. Hormuz infiamma il petrolio. Il centropagina è dedicato agli spari UTI contro due navi saudite nel Mar Rosso. Il greggio sale a $100, giù le borse e slittano le misure sul caro benzina. Tensione in Consiglio dei Ministri, Schlein: Meloni ha tradito le promesse. Poi c'è ancora centropagina, la stampa dedica un'intervista a Kimi Antonelli. La rossa oggi mi segue, è normale, quando ti favo Ferrari. Il Messaggero: minacce all'Iran, a centropagina, vola il petrolio, la guerra del Golfo si allarga, Trump pronto a raid su Teheran, più massiccio di sempre. Il Brent oltre i $100 a barile, giù le borse. Il Fatto Quotidiano apre con Kiev, armi nucleare e Draghi, Schlein sa liscia la destra Dem. Mentre centropagina, Madonia, lettera minatoria della cella all'ufficio del giudice, 41 bis col buco, il boss scrive minacce alla GIP. Andiamo adesso sui giornali locali. Cronache di Napoli: racket, assedio al cuore del turismo, le baby gang utilizzano i soldi per comprare armi, clan taglieggiano i ristoratori, Cuomo denunciare mette al riparo, l'allarme delle associazioni anti-racket, iniziata la riscossione della rata di agosto. Invece Il Mattino parla della stretta dei minori, della stretta baby anti-baby gang di Meloni, ok del governo, giovani imputabili a partire da 14 anni, via l'obbligo di accettare la capacità di intendere e di volere. Meloni: chi sbaglia risponde alle proprie azioni. Centropagina: foto con De Bruyne che chiede patti chiari, il DS manna, Kevin resterà ma deve parlare con noi. Ecco la seconda maglia, è stata presentata anche la seconda maglia. Andiamo in Puglia, sanità sotto accusa, chiama il titolo la Gazzetta del Mezzogiorno, rilievi della Corte dei Conti, pochi controlli sulla spesa, boccia alla Gazzetta, autonomia no a passi indietro. Andiamo ai giornali sportivi, Tutto Sport, Guardiola non è per soldi, matrimonio alle nozze, in Puglia oggi si sposa Donnarumma, Paolo e Pep potrebbero incontrarsi là, la questione economica non è rilevante. Gazzetta dello Sport invece, centropagina, più Pirlo che Pep, perché il piano di Maldini, qualora dovesse saltare Pep, è quello di chiedere a Pirlo di diventare il CT della nazionale. Leao, arrivano i turchi, Modric al Milan un altro anno, Cardinale è un vincente, e c'è anche l'accordo tra Rafa e il Fenerbahce per Leao. Chiudiamo col Corriere dello Sport. Prima di Spence, cambiano gli scenari nella doppia trattativa impostata con il Tottenham, parliamo di Juve ovviamente. Inter, Romero obbligatorio, Chivu detta la priorità, tutto sull'argentino. Titolo finale di Corriere dello Sport: Italia cominciamo bene, la nazionale come una fiction. Tra pochissimo gli amici di Trebi Meteo, prima gli stadio.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Italia, buona giornata da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì all'insegna di un po' di vento dai quadranti settentrionali, si farà sentire soprattutto sul versante adriatico e ionico, ma un po' in tutto il sud avremo questo vento sostenuto, vento che porta anche aria più fresca, quindi come temperature finalmente valori accettabili, non fa più quel caldo intenso dei giorni scorsi, però sarà un venerdì anche con qualche acquazzone, soprattutto nella prima parte del giorno nel Salento e poi anche in Calabria, qualche pioggia, qualche piovasco in giornata è atteso. Dalle altre parti non mancheranno ampie zone di sereno, weekend all'insegna del sole, con temperature tutto sommato nella norma, ma che tenderanno in parte a salire domenica. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.

Ross Ramazzotti su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ti vorrei rivivere all'interno del nostro momento in cui stiamo aspettando di partire col treno delle 8. Arriva anche Elettra.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bambina.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: E a proposito di bambini, nel 2002 esce per la prima volta il film Spider-Man, il film d'azione di Sam Raimi che rilancia il mondo dei supereroi all'interno del cinema. Nello stesso anno, ecco, Mango canta La Rondine.

0: di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

e spingo con me Roby Musella, e voi che al 347 49 00029 potete darmi la vostra opinione di giornata su quale argomento. Vi ho annunciato il discorso relativo alle ferie, diciamo, come le avete pagate, se le avete pagate, in che modo le avete prenotate, perché c'è questo sondaggio, questa ricerca che ha dimostrato che l'italiano soprattutto per quest'estate 2026 ha deciso di rivolgersi ai piccoli prestiti, non più di 4-5 rate per pagare quelle che sono le nostre vacanze. Ora, si può essere d'accordo o meno, personalmente avere troppi piccoli prestiti rischia poi di farci avere un effetto contrario, cioè che quando arriva poi lo stipendio, la busta paga, quello che sia, tra una rata per le vacanze e una rata per l'auto e una rata per quello e una rata per quel, per quell'altra cosa, ti ritrovi con pochi euro, diciamo, da poter gestire senza rendertene conto. Quella è la cosa, diciamo, difficile da gestire. Il piccolo credito, secondo il mio modestissimo parere, ti fa perdere di vista le spese. Vabbè, dai, compro il telefonino, finanziamento, dai, le ferie, e prima o poi diciamo sul conto arriva la telefonata della banca che dice: guarda, troppi finanziamenti, che facciamo? E a quel punto però li abbiamo fatti e in un modo o nell'altro noi dobbiamo pagarli. Invece spendere prima, soprattutto per le vacanze, ci mette almeno in tranquillità. Ok, abbiamo finito, l'ho pagata, l'ho sistemata, adesso mi devo solo divertire e rilassare.

J-Ax, Ippi, io però anche no, qui all'interno del, di Aspettando il treno delle 8, che sta per partire, perché noi sciopero non lo facciamo, perché oggi c'è anche uno sciopero, oggi 24 luglio, ma ne parleremo. Le news, prima Antonello Venditti.

0: Ultime notizie.
1: Buongiorno e bentrovati. 13ª notte consecutiva di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Le autorità di Teheran denunciano 4 morti, udite esplosioni a Bandar Abbas, Yask e Qesm, l'isola nei pressi dello stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica risponde con missili e droni sul Kuwait. Intanto Trump considera una nuova offensiva su larga scala. Siamo pronti, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che d'ora in avanti i danni alle navi commerciali colpite nell'area verranno risarciti con i fondi iraniani congelati. E la situazione in Medio Oriente è stata al centro della telefonata tra Giorgia Meloni e il presidente egiziano Al-Sisi. Nel colloquio i due leader hanno ribadito la volontà comune di favorire una soluzione diplomatica per una de-escalation, con particolare attenzione allo stretto di Hormuz, soprattutto per ripristinare la libertà di navigazione, ribadita anche la necessità di contrastare l'immigrazione irregolare e di lavorare su progetti del Piano Mattei per l'Africa. Voltiamo pagina. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che interviene sull'imputabilità dei minorenni con regole più severe. Dai 14 anni si verrà sempre considerati imputabili e l'eventuale incapacità di intendere e di volere andrà dimostrata. La Premier Meloni ha sottolineato anche l'arresto per i minori sorpresi con un'arma e norme severe contro la diffusione dei coltelli. La cronaca a Cosenza: un 25enne di origini tunisine agli arresti domiciliari è morto dopo essersi lanciato dal balcone di casa durante una perquisizione dei carabinieri. I militari stavano effettuando un controllo sul rispetto dell'obbligo quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbero trovato nell'abitazione circa 100 grammi di hashish. La procura ha aperto un fascicolo. Forse un batterio killer la causa della morte a Catanzaro di un bimbo di 18 mesi. Altri 4 suoi compagni di asilo a Tropea sono stati ricoverati in ospedale con sintomi gastrointestinali. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La cartella clinica del bimbo deceduto è stata sequestrata mentre si attende l'autopsia sul suo corpo. È iniziato alle 21 di ieri e proseguirà fino alla stessa ora di oggi lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato da alcune sigle sindacali autonome contro la privatizzazione degli appalti e per la sicurezza sul lavoro. Garantiti i servizi essenziali, previste anche altre mobilitazioni del trasporto pubblico locale. Lo sport, calcio e il futuro della nazionale al centro dell'assemblea di Lega Serie A a Milano. Si è parlato soprattutto della scelta del nuovo commissario tecnico. In cima alla lista c'è Pep Guardiola, gli altri nomi sono Andrea Pirlo, Roberto Mancini e Antonio Conte. E con questo abbiamo concluso, l'informazione torna più tardi.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle otto.
1: Signore e signori, è il capitano del treno delle otto che vi parla. Stiamo viaggiando nella velocità di crociera di... Vabbè, ma questo lo fanno sugli aerei, non sul treno. Questa cosa è la velocità di crociera. Sono Roby Musella, il treno delle otto con me, con Gianni Sorrentino, la parte tecnica, ma come sempre con voi, che al 347 49 00 29 potete, dovete, mi farebbe piacere che diciate la vostra, insomma. Siamo sempre là, pronti a fare quattro chiacchiere in viaggio. Lo sciopero noi non lo facciamo. Luciano Ligabue, niente paura.

da non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

Noemi, tu cosa fai questa sera ad aprire la terza ora nel nostro viaggio del treno delle otto con me, Roby Musella, Gianni Sorrentino lì in regia, la parte tecnica, e noi, ecco, entrambi parlando così fuori onda abbiamo deciso che ci vogliamo trasferire in Inghilterra. L'ho deciso io. Perché questa cosa? Perché in Inghilterra i milionari vogliono pagare più tasse. È una notizia che mi ha sconvolto. 120 milionari britannici, non perché io e Gianni Sorrentino siamo milionari, però andare in un paese dove 120 milionari decidono di chiamare il nuovo primo ministro e dicono tassateci di più perché abbiamo più soldi, vogliamo pagare. Questo è proprio il testo dell'appello che è stato firmato da questi 120 milionari, tra cui Gary Lineker, un ex calciatore e conduttore TV, e il musicista Brian Eno, insomma, imprenditori, tutti quelli che hanno tanti soldi, stanno bene in Inghilterra, non vogliono andarsene e hanno deciso di dire al caro primo ministro tassateci. Ora, detto in Inghilterra, è bella questa cosa. Ora immaginate questa cosa fatta in Italia, dove si sta litigando ancora per la patrimoniale. Patrimoniale sì, patrimoniale no, chi è d'accordo, e ce la vendono come la patrimoniale per tutti gli italiani, invece non è per tutti gli italiani, sarebbe per quelli più ricchi, per i grandi redditi e insomma, senza entrare nel merito politico, però mi fa sorridere che in un paese civile il milionario voglia pagare di più perché dice devo dare una mano al paese che mi ha effettivamente dato una mano a guadagnare tutti questi soldi, e allora i ricchi e poveri ci stanno benissimo. Ma non tutta la vita in Inghilterra, sì, dai.

0: vita.
1: Ricchi e poveri, ma non tutta la vita. C'è anche Pino Daniele su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ammorbidiamo un po' la cosa, ci rilassiamo, il treno viaggia comodamente, guardiamo un po' fuori dai finestrini, c'è il panorama, gli occhi si rinfrancano un po' e magari recuperiamo un po' di energie del mattino, no? Gente distratta.

0: Antidroga cantano Fabi Fibra insieme ad Emma su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Con me Roby Musella. Parliamo di un portafogli smarrito in aereo per Bari. Lui era andato a vedere il concerto di Bad Bunny in giro per l'Europa, a Varsavia, però dimenticando il portafogli in aereo ha detto: vabbè, avviso, mi fanno salire un attimo, lo vado a recuperare. No, era stato già portato agli oggetti smarriti con tutto quello che ne consegue, tutto quello che il caso prevede. Ha dovuto prendere un altro aereo, andare a Varsavia di nuovo e invece, insomma, dimostrare che il portafogli era suo, tutta la documentazione, e poi solo dopo ha recuperato il portafogli. Io avrei approfittato o di buttare tutto via e rifare i documenti, ma forse non poteva, o semplicemente avrei approfittato di fare un'altra vacanza a Varsavia. Rotta per rotta, ormai sono lì, un paio di giorni me li faccio un altro tour, anziché vedere solo lo stadio, solo concerti, vado a vedere un po' la città, che ci sta benissimo, però stavolta il portafogli me lo leggo, così non lo smarrisco da nessuna parte.
1: 7000 caffè.

Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Pronti, partenza e stop! Sono le 13 ed è arrivato il momento della pausa pranzo. Stacca la spina e rilassati. Fai il pieno di energie con ingredienti tutti a chilometri zero. Buona musica, notizie e voglia di stare insieme. Metti in pausa la giornata e interagisci con noi. La tua pausa pranzo è con Sara Lotta su Radio Kiss Kiss Italia. Tutti i giorni dalle 13 alle 15 e il sabato dalle 13 alle 16.
5: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Ora che non ho più te, canta Cesare Cremonini.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: È il 1981 e John Carpenter immagina una New York devastata nel futuro. 1997, fuga da New York con un giovanissimo Kurt Russell diventa protagonista al cinema, mentre in radio Franco Battiato, il maestro, diventa protagonista. Centro di gravità per

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.

Bale all'interno del viaggio nel treno delle 8, che non si è fermato neanche a causa dello sciopero di 24 ore partito ieri giovedì 23 luglio alle 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Fascia di garanzia ufficialmente superata, perché dalle 6 alle 9 di mattina i treni erano garantiti, l'altra fascia inizierà tra le 18 e le 21, quindi per chi torna insomma a casa prima potrebbero esserci dei disagi. Poi la domanda che mi sono sempre fatto: ma se poi uno mentre nel treno inizia lo sciopero, come funziona? Il treno si ferma e ti lascia così, cioè dov'è? Cioè, in mezzo alla strada? No, in realtà per i tratti brevi i treni continuano, mentre per i tratti lunghissimi si fermano nella prima città principale, dove poi uno insomma dovrà riorganizzarsi. Tra l'altro, questa cosa di Elodie Contribale mi ha fatto venire in mente una cosa, caro Gianni Sorrentino, che non ho avuto neanche una canzone di Gaia oggi nelle tre ore. No, la mia Gaia ci deve stare. Scherzo, c'è Blanco, Maledetta Rabbia su Radio Kiss Kiss Italia. Non è

Blanco con Maledetta Rabbia. Ultima tappa del tour Berna e Mille Culur, amici. Questa settimana si arriva a Marina di Camerota, sabato 25 e domenica 26 luglio su Via Porto. Arriva un aperitivo speciale da vivere fronte mare. E sabato saremo protagonisti anche noi di Radio Kiss Kiss Italia con la nostra musica. Vi aspettiamo! Scopri di più, scoprite di più sulle pagine social di Berna e su latteberna.it.

Torna Ida Di Martino, gli orfani di Ida, non vi preoccupate, è stata una parentesi divertente, ma lunedì torna lei. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani dalle 10 alle 13 per il bar della radio. Torno dove comando, a casa mia. Grazie a Gianni Sorrentino che si è occupato della parte tecnica. Restate su Radio Kiss Kiss Italia, c'è il Belmonte. Ciao!

0: Eccoci, amiche e amici, buongiorno, è venerdì. Come va?
1: Radio Kiss Kiss Italia.
0: In questa giornata del 24 di luglio, signori, ci sta quasi salutando anche il mese di luglio. Ma è volato via. Benvenuti, buongiorno. Intanto insieme fino all'ora di pranzo, fino alle 13. Ci siamo noi con Made in Italy, un po' di musica, la vostra compagnia è fondamentale, fondamentale, le notizie che vogliamo commentare insieme a voi. Iniziamo subito con le presentazioni. Gianni Sorrentino in regia, io sono Pino Belmonte, iniziamo con la Lori.

Fan questa sera è una domanda lecita, visto che è venerdì sera, e il venerdì sera magari qualcuno si può anche dedicare a qualcosa di divertente, una cena particolare, visto che è il periodo tranquillo di cene, questo qui. Signori, siamo noi Made in Italy, dove siete, cosa fate, raccontateci la vostra mattinata di venerdì e perché no, anche se siete in vacanza o siete tornati già dalle vostre vacanze, primo periodo, visto che leggo che molti italiani hanno spezzettato le vacanze, ma non è di questo che voglio parlare, voglio andare su questa storia che mi sembra molto interessante per condividerla e cercare anche un vostro parere. È la storia di Libera. Lei, 44 anni, laureata in ingegneria e chimica, fa nella vita la vice sindaca a Livorno con delega alle pari opportunità. Perché ne sto parlando? Perché è entrata nel vortice dei commenti e dei giudizi mediatici, sai, di quelli che fa i leoni da tastiera. Per quale motivo? Perché durante una conferenza stampa si è presentata con un vestitino formato da una camicetta nera e degli shorts che mettono in evidenza le sue belle gambe. Si può dire, no? Se una donna ha delle belle gambe, perché non dirlo? Le mette in evidenza. E chiaramente questo comportamento non è andato giù a una parte politica, ma anche a qualcun altro che sui social l'ha bersagliata con parole del tipo: è troppo scosciata, e mi fermo qui perché le parole sono poi diventate anche abbastanza pesanti. Lei ha detto chiaro e tondo: non giudicatemi per quello che faccio, giudicatemi per quello che faccio, non per come mi vesto. Ora 347 49 00 29, cosa ne pensate? Anche voi con un WhatsApp mi fate sapere.

Fabri Fibra, sì, ma anche 13 Pietro fa la sua parte in questa canzone che si chiama Che gusto c'è. E allora ritorniamo su questo argomento di apertura della terza ora di Made in Italy. La vice sindaca di Livorno si presenta ad una conferenza stampa con mettendo in evidenza le sue belle gambe con degli shorts, e scoppia la polemica politica. E lei dice: ma voi giudicatemi solo per quello che faccio, lasciate perdere come mi vesto. Voi come, cosa ne pensate? Disdicevole oppure appoggiate la scelta di questa vice sindaca?

0: me, la canzone di Fulminacci, il cucciolo, come lo definisce la nostra amica Carmela che ci sta ascoltando in questo momento. E allora sta sollevando anche da noi un po' di polemica questa scelta della vice sindaca di Livorno che si è presentata in conferenza stampa con le gambe in bella vista, è proprio il caso di dirlo, visto che ha utilizzato degli shorts per abbigliamento. O uno può scegliere anche di andare lì, magari faceva caldo, che ne so. Cosa ne pensate? 3, 4, 6, è scoppiata la polemica chiaramente soprattutto dall'altra parte politica. Cosa ne pensate? Vediamo un po' dei vostri WhatsApp. Direi che ci sono tanti contesti in cui mostrare le gambe, forse al lavoro anche no, si riveste una carica pubblica, non è che sono una tardona o bigotta, ma tutto va contestualizzato, si dovrebbe offendere solo la giudicassero per il suo operato criticando come si veste. Questo è un WhatsApp della nostra amica, vediamo Matilde, ma abbiamo anche un audio, eccolo qui, lo sentiamo.
1: Buongiorno Kiss Italia, io penso che non ci sia niente di male perché fa la vice sindaco, non deve fare la madre superiore in un convento, quindi va tutto bene. E poi se è così spigliata nell'abbigliamento vuol dire che promette anche cose belle nel comune di appartenenza.
0: Grazie, il nostro amico Giuseppe che dice se si fosse presentato il sindaco in pantaloncini, beh, sarebbe stato quello sì, forse uno scandalo, perché l'uomo comunque un certo decoro lo deve avere, le donne possono anche sfoggiare le loro bellezze.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
2: Due? Viene a pranzo da me?
1: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
3: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
2: Quello che mi serve per la valigia è i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
4: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
5: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
6: So che in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te ho comprato stasera, e il mio cuore lo sa cosa voglio da te.
7: Radio Kiss Kiss Italia.
8: Musica.

0: da Bash.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Era il mese di luglio del 1991 quando viene ratificato da Unione Sovietica e Stati Uniti il trattato START, l'accordo, un accordo che prevedeva la diminuzione delle armi di distruzione di massa. Di quell'anno 91 ascoltiamo Gino Paoli.

0: Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.

0: sabato sa di felicità. Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

un ragazzo negli anni 80 ricorderà questa frase del grande Diego Abatantuono nei suoi famosi film, quando diceva bacco per bacco. Era invece Bacco per Bacco, la canzone di Zucchero a Made in Italy di questa giornata. Signori, un altro chef che ha stravolto un classico della cucina italiana. Questa volta si tratta di, mi dicono, di uno chef stellato molto famoso, si chiama Nandu Giubbani. Io conosco poco questi chef stellati, visto che mi accontento di una pizza in pizzeria, in tutta sincerità. Però questa volta questo chef stellato nel suo ristorante ha stravolto la bolognese, il ragù alla bolognese, che tutti quanti noi conosciamo, lo facciamo, lo mangiamo. Ha inserito nella ricetta 3 uova, le uova per mantecare e legare gli ingredienti del ragù alla genovese. Così ha detto lui, perché anzi ha aggiunto che il tuorlo dell'uovo è l'ingrediente migliore che esista al mondo, dovrebbe essere messo in qualsiasi ricetta possibile e immaginabile. Potete capire che attraverso i social, perché chiaramente lui è molto presente sui social, ha avuto non solo critiche ma anche insulti. Se volete potete tranquillamente accodarvi con un WhatsApp al 347 49 00029. Lorenzo Lupo!

Pino, era niente Lorenzo Lupo. Ultima, dico ultima tappa del tour Berna e Mille Colour. Questa settimana arriva a Marina di Camerota. Sabato 25 e domenica 26 luglio su Via Porto arriva un aperitivo speciale da vivere fronte mare. E sabato sarà protagonista anche la musica di Radio Kiss Kiss Italia. Ti aspettiamo! Scopri di più sulle pagine social di Berna e su latteberna.it.

0: pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Eccoci come un fiore, ritorniamo noi di pausa pranzo, 13:01. Buon pomeriggio amici, benvenuti. Venerdì 24 luglio 2026, cominciamo un po' a fare i conti con questo mese che sta finendo con le prime, insomma, uscite di scena. C'è un Walter Gentile che sta scalpitando, lo possiamo dire, perché sono gli ultimi giorni. Poi abbiamo fatto due conti, io e lui ci rivedremo direttamente a settembre, che sembra strano quando ti vedi tutti i giorni. Vabbè, avrà di meglio da fare, questo lo posso garantire. Si parte con la nostra musica, Cesare Cremonini.

Piso su Radio Kiss Italia ad aprire la nostra pausa pranzo insieme. Attenzione, attenzione, era arrivata una norma da discutere in Consiglio dei Ministri, contenuta nella bozza del DDL concorrenza, che però non è riuscita ad essere approvata, ma che apre un discorso, una parentesi ancora abbastanza calda, un tema abbastanza caldo in Italia. Riguarda la questione della doggy bag, quella pratica che in altre parti del mondo è molto diffusa, di chiedere di portare via quando si va al ristorante il cibo avanzato, quello che non si è riuscito a mangiare, di portarlo via, di metterlo in un'apposita borsa che dovrebbe fornire il ristorante stesso. Ora, premesso che il nome non ti ispira, nasce effettivamente come una borsa che contenga cose da portare al proprio cane, poi in realtà era tutta una scusa. Io ricordo, posso dire, mio padre diceva, però è vero, dai, datemi le ossa che avete in cucina, delle cose che sono state mangiate, i residui di carne, perché li porto al mio cane. Quello assolutamente sì, perché non abbiamo mai mangiato ossa, questo lo posso dire tranquillamente. Detto questo, però non è passata questa norma. La norma voleva che ci fosse un diritto da parte del consumatore a trattenere per l'asporto i cibi che ha effettivamente pagato. Il problema qual è? Per la verità, gli italiani non è che non portano via il cibo perché il ristorante dice non puoi farlo, ma perché hanno vergogna, provano imbarazzo. Queste sono le risposte che sono state fornite. Voi avete imbarazzo?

Angelina Mango, ci pensiamo domani su Radio Kiss Kiss Italia. Stiamo parlando della pratica della doggy bag, andare al ristorante e chiedere di portare via il cibo che non si è riusciti a consumare. Gli italiani provano imbarazzo nel fare questo, la legge non è riuscita ad imporre una norma, un obbligo per i ristoratori, e arrivano anche i vostri punti di vista. Tra un attimo vi ascoltiamo.

0: belle, più belle dei ragazzi. Vabbè, pure i ragazzi sono carini, dai, non fatemi prendere delle posizioni. Clara e San Giovanni su Radio Kiss Kiss Italia. Dunque, la doggy bag, la soluzione contro gli sprechi. Gli italiani però hanno vergogna. Considerate che nel 2024, questo è l'ultimo dato di riferimento che abbiamo, solo il 15% degli italiani aveva portato a casa cibo non consumato. Aldo, benvenuto. Lui ci fa notare che se in un matrimonio, durante un matrimonio napoletano, tutti i 300-400 invitati chiedessero la doggy bag, beh, il proprietario avrebbe da che dire. Traduco quello che hai scritto, se mi dai il permesso, e poi altri punti di vista li ascoltiamo.
1: Ciao, sono Mauro dalla provincia di Vercelli, ho 73 anni, io ho fatto la fame da piccola, quindi per me va bene, io se vado al ristorante, in pizzeria, se avanzo qualcosa me lo porto a casa. Buona giornata a tutti.
2: Assolutamente nessun imbarazzo, a parte che, diciamo, forse i cani di una volta, no, potevano mangiare quello che eventualmente resta dal ristorante, ma io che non ho neanche un cane di razza, adesso bisogna stare attenti. Io la trovo anche una cosa giusta, cioè io quel cibo l'ho mangiato, poi verosimilmente, a meno che non ci facciano le polpette, dovrebbe andare buttato, quindi quale vergogna, cioè si evita lo spreco.
0: Esattamente questo il punto, evitare lo spreco. Un abbraccio a Maura, come sempre, e anche a Matilde, che apre poi anche un altro discorso. Ormai gli animali domestici non mangiano più quello che si mangiava 30-40 anni fa, cioè la questione do le ossa al cane, veramente l'ho vissuta sulla mia pelle. Oggi non si può, cioè, bestemmia, non si può proprio immaginare di farlo. Che cosa

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
2: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Radio Kiss Kiss Italia.

0: mondo.
1: Un altro mondo, le voci erano quelle di Tananai e Marrakesh.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Beh, questa canzone è un manifesto d'amore del 1999 di Adriano Celentano, scritta da Mogol e da Gianni Bella. È un capolavoro. È davvero uno dei suoi più grandi successi e quindi la ritroviamo insieme. L'emozione non ha voce.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di che un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano e sopportato. Però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi

intensità in questa canzone di Tiziano Ferro, Ti voglio bene, dal 2004 su Radio Kiss Kiss Italia. Canzoni sempre con una nota di sofferenza, un po' la cifra del nostro Tiziano. Benvenuti, benvenuti amici di Pausa Pranzo. A proposito di bene, di amore e di sentimenti, vi ricordiamo che insomma siamo alle battute finali anche della nostra rubrica dedicata ai vostri momenti speciali, agli auguri di compleanno, di anniversario, di onomastico, quello che vi pare, che solitamente insomma facciamo ogni giorno intorno alle 14:40. Quindi se vi va di prenotare questo spazio, di sorprendere una persona cara, di dirle quanto le volete bene, prenotatevi, scriveteci al 347 49 00 29. Vi dicevo battute finali perché ovviamente anche il palinsesto inverno, autunno e primavera si sta completando, si sta concludendo, andremo incontro ad un momento estivo durante il quale anche i nostri programmi saranno rivisti e rivisitati. Quindi ultima settimana per le vostre sorprese, vi aspettiamo, vi daremo tutte le indicazioni necessarie. Intanto voi chiedeteci una dedica al 347 49 00 29.

attualità musicale, la canzone dell'anno scorso, ma Gaia nuda tutta la notte, come non ritrovarci nelle sue parole? Chi è che mette più il pigiama? Lo so, il fatto che non lo metta lei è diverso, però dico, chi è che ancora indossa un pigiama di questi tempi? Non è possibile. 1993, con noi c'è anche Raff.

0: buona domenica.
1: Safe su Radio Kiss Italia, buona domenica, e beh, buona domenica, buon fine settimana, anche se stavamo chiaramente per ragioni di interesse personale guardando la situazione meteo delle prossime ore. Attenzione, attenzione, vengono segnalate un po' di nubifragi, temporali, grandine in arrivo. Lo so, perché va in ferie adesso. È una notizia di quelle che lascia un po' così, venendo al sud, temporali in arrivo su Campania, Molise e Puglia, sole altrove, ecco, sole altrove è sempre quell'espressione che ci piace leggere. In ogni caso, comunque, dai, una ventata di freschezza, si respirerà un po', speriamo che ripristini uno stato accettabile delle cose, anche se per la verità negli ultimi giorni si sta davvero molto meglio a Napoli. Sta molto bene anche un'amica, Pilar, che solitamente ci ascolta dagli Stati Uniti e adesso è a Napoli. A Napoli dice: vi ascolto da qui, è sempre bello stare qui, qualcosa che ci fa immaginare che sia stata in Italia e a Napoli già in passato. Raccontaci meglio, approfondiamo, conosciamoci, non lasciamo i rapporti così in superficie, per cui aspettiamo altri aggiornamenti al 347 49 00 29, il numero che chiaramente possiamo, potete utilizzare sempre per essere i protagonisti dei nostri appuntamenti e delle nostre giornate, anche appunto in questo periodo d'estate. Vi anticipavo, in estate palinsesto variegato, con me personalmente sarà lotta, ci sentiremo fino alla prima settimana di agosto, controllo la data, dovrebbe essere il 7, fino al 7 agosto staremo insieme di mattina.

0: Wasted su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. In Svizzera sono stati installati dei distributori di creme solari da prendere gratuitamente. Un'iniziativa simile c'è stata per 3 anni a Pisa, ma sono casi isolati. Ascoltiamo Matilde.
1: Ciao Kiss Italia, non voglio scendere in un luogo comune, molto molto comune, perché come diceva Roberto Gervaso, i luoghi comuni sono più affollati, ma io credo che in Italia la gente andrebbe con le boccette, le ricaricherebbe per portarsele al mare, perché purtroppo per certi versi siamo fatti così. Io non voglio generalizzare perché so che ci sono tante persone, compresa me, che si comportano benissimo, e quindi non voglio fare proprio la di tutta un'erba un fascio, per carità, però poi purtroppo certe cose sono vere e io credo che noi alcune cose non le sapremmo gestire, però comunque è una bella iniziativa, e ne parlo proprio da portatrice di pelle scura, fototipo che si può, diciamo, permettere di non stare troppo attenta per le scottature, ma che per questo motivo a volte trascura. Pensando che poi sia solo una questione di dice vabbè non mi scotto, non è solo quello, è anche proprio il male che fa il sole alla pelle se non è schermata.
0: Grazie, ma che bella riflessione Matilde, bella, completa, approfondita, l'abbiamo voluta sentire tutta. Adesso le vibrazioni, così sbagliato.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
3: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Radio Kiss Kiss Italia.

0: che mi dice?
1: Che ti dice, Ariete? Dormi veglia!
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Testo parla di una donna aggressiva come una pantera e sensuale come un pitone chiusa in casa mentre pensa a cosa farebbe del proprio uomo. Marcella Bella e Mogol hanno trattato questo tema così scandaloso con un testo molto garbato e delicato dal 1983 nell'aria.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Annalisa, canzone estiva su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Estate non è soltanto città di mare, luoghi di mare o di montagna, ma anche città d'arte. Molte persone magari scelgono di visitare capitali europee come Parigi, che è famosissima chiaramente per il Louvre. E come dimenticare, era l'ottobre del 2025 quando il museo subì una delle rapine più terribili, anche incredibili, della sua storia, perché un commando di 4 uomini, servendosi di un camion con piattaforma elevabile, entrò nella galleria d'Apollon attraverso la finestra. Quindi, nonostante fosse pieno giorno, i ladri riuscirono a rubare 8 gioielli della corona di Francia, quindi dando prova del fatto che il sistema di sicurezza di questo, di uno dei siti culturali più famosi al mondo, aveva delle falle enormi. Ancora oggi quegli antichi mulini, il cui valore stimato si aggira intorno agli 88 milioni di euro, restano introvabili. C'è una novità però, è che la meravigliosa sala del museo è stata riaperta, anche se senza gioielli, perché a 9 mesi di distanza dal furto dei gioielli imperiali, le gallerie del Louvre ha riaperto, quindi è possibile nuovamente ammirare però gli affreschi, gli stucchi decorati e il soffitto dedicato al Dio Sole. L'unica differenza rispetto al passato, i famosi preziosi della corona francese, o almeno quelli sopravvissuti alla rapina, non ci sono più perché sono stati conservati al sicuro. Ci aspetta, vediamo un attimo, meglio che quello che è rimasto lo mettiamo da parte. Luca Carboni, La mia città.

È il trio che non ti aspetti, come ho detto già più di una volta. Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa Costiera. Amalfitana in questo pomeriggio, insieme c'è anche Carmen Consoli con una canzone di inizio millennio, un ricordo dal passato, una cartolina in bianco e nero.

Posso agitare Coca-Cola, bella fresca, una delle bibite più consumate in estate, quando ritorna però in noi anche un'abitudine che è diventata virale sui social: immergere, pucciare la frisella direttamente nell'acqua di mare prima di condirla con pomodorini, mozzarella e olio. Allora, è un gesto, diciamo, che a vedersi dice: ah, quanto è carino, è proprio bella la vacanza, le tradizioni, i sapori mediterranei. Ma attenzione, anche secondo Matteo Bassetti, che è un virologo diventato famosissimo, può nascondere diversi rischi per la salute. Lui ha pubblicato un video sui propri canali social e ha criticato questa pratica, definendola una nuova moda molto pericolosa. Ha invitato a non confondere il fascino della tradizione con le condizioni igieniche necessarie quando si parla di alimentazione. Lui ha scritto: prendiamo una frisella, ci mettiamo dentro un po' di mozzarella, un po' di pomodorini e poi la immergiamo nel mare salato, mostrando il gesto che è diventato ormai un tormentone. Ma qual è il problema? È proprio l'idea che l'acqua di mare possa essere utilizzata con una specie di ingrediente naturale o di condimento. E lui dice: il fatto che il mare sia salato non significa che sia sicuro o sia pulito. L'acqua marina infatti non è sottoposta a nessuna operazione di filtraggio o controlli destinati al consumo alimentare, può contenere microrganismi, batteri, virus, residui organici o sostanze inquinanti, e a questo si possono aggiungere altre sostanze contaminanti che sono legate alle attività umane, come scarichi, carburanti e residui provenienti dal traffico marino. Già soltanto questo dovrebbe bastare, cioè io soltanto pensandoci mi viene un pochino la nausea, perché non è che quando mi butto a mare, se ho sete, faccio una bevuta d'acqua così. Anzi, dice sempre: non bere, mi raccomando, tieni a bocca chiusa. Adesso, ultimo, questa è la sua Acquario in questo pomeriggio insieme.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mingoni, Canto d'Amore su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, questa bella canzone che ho visto in vari video in cui l'hanno interpretata live e diventa chiaramente ancora più bella perché ci mettono entrambi tutta l'energia. Tra poco ascolteremo Tiziano Ferro, parliamo di Festival di Sanremo e Stefano De Martino che a differenza dei suoi predecessori al TG1 ha preferito una storia su Instagram per comunicare le news del suo primo Festival di Sanremo, 16-20 febbraio, e anche in questo caso lui ha dato un segnale di cambiamento, ma come spesso fa quando diciamo in qualche modo eredita il testimone di qualche trasmissione importante, qualche indiscrezione è trapelata sia per quanto riguarda i big che parteciperanno al Festival di Sanremo. Adesso piano piano si comincia a parlare di super ospiti e probabilmente potrebbe esserci proprio lui, Tiziano Ferro.
2: Quando tira il vento, quando tira il vento.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
3: Due? Vieni a pranzo da me?
2: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
4: Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare. Il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
7: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: KissKissItalia.it. Notizie, interviste. KissKissItalia.it. La classifica con i 30 successi più suonati della settimana. Kiss

0: d'amore.
1: Joliet, episodio d'amore.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Una canzone di Lucio Battisti, Tormentone, del 1969, che racconta come la vita dissoluta di un uomo, sempre alla ricerca di donne diverse, sia cambiata con la conoscenza di una lei che lo ha fatto finalmente innamorare con la sua purezza. Acqua azzurra, acqua chiara.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

E Ligabue, il muro del suono su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, sono le 17:43. Ultimo appuntamento della settimana con Italia sì, Italia no, tra poco ci saluteremo per lasciare spazio ad Alessio Falanga con Ma il cielo è sempre più blu, poi dei bei appuntamenti per quanto riguarda Radio Kiss Italia, sia dallo studio centrale che in esterna, avete sentito, succederà una cosa molto carina a Marina di Camerota, e poi ultima settimana. La settimana prossima, prima di salutarci e darci appuntamento a settembre, riflettevo sul fatto che quando si concluderà questa stagione di Italia sì, Italia no, viaggerò verso la 12ª, e se ci penso non mi sembra vero, quindi il ringraziamento più grande va sempre a tutti voi per esserci. Ancora un po' di musica per noi, Rocco Hunt, Cosa ti amo a fare, a seguire Diodato con Fai rumore.

questa canzone piena d'amore e nostalgia. Ci diamo appuntamento a domani dalle 15 alle 18. Grazie al maestro Angelo Zella in regia, Maggie Sardelletto in redazione. Grazie Tony, grazie. Aspetta un attimo, a tutti voi per aver scelto di trascorrere questa settimana con me. Venerdì, noi ci risentiamo lunedì. Tanti baci da Maria Silvia, buon weekend, ciao!

0: scattare una foto.
1: Ultime notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. La crisi nel Golfo Persico, Donald Trump sta perdendo la pazienza sulla guerra in Iran, il presidente dubita che i negoziati possano portare a una pace duratura ed è sempre più convinto che l'unica lingua che l'Iran capisce è quella della forza militare. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui Trump si è definito in modalità vendetta contro Teheran. Nel frattempo l'Iraq ha smentito la notizia pubblicata da New York Times, secondo cui sarebbe mediando per raggiungere un cessate il fuoco tra Washington e Teheran. Torna a salire la tensione in Cisgiordania dopo una sparatoria in cui sono morti 4 palestinesi e un israeliano nella zona circostante l'avamposto di Coloni nei pressi di Nablus. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione antiterrorismo su vasta scala, mentre il premier Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno annunciato che il governo accelererà la legalizzazione degli avamposti dei coloni in Cisgiordania e ne stabilirà di nuovi. Il presidente ucraino Zelensky, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, incontrerà Donald Trump a Washington il 28 luglio. Nel frattempo sale a 10 morti e circa un centinaio di feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo contro un campo di addestramento nella regione di Kiev. Avviati 2 procedimenti penali in relazione. Veniamo in Italia. L'esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha varato una nuova proposta per il contrasto della criminalità minorile. Il testo del DDL prevede che cambino le regole sull'imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni. Infatti finora il giudice doveva accertare caso per caso se il minore fosse capace di intendere e volere, mentre con il disegno di legge approvato nel pomeriggio dal Consiglio dei Ministri ora viene invertito l'onere della prova. La cronaca: si è conclusa a Sant'Orsola di Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. Le prime indiscrezioni sull'attacco parlano di polmoni pieni di sangue, per l'uomo probabile una compromissione delle vie respiratorie, intanto è emerso che era seguito da un centro di salute mentale. Ed emergono nuovi dettagli anche sulla morte di Luigi Esposito, il giornalista dato alle fiamme, ritrovato cadavere in un terreno agricolo nel comune di Eboli, in provincia di Salerno, nella mattinata di domenica scorsa. Asfissia meccanica violenta sarebbe questa la causa della morte, secondo quanto stabilito dall'autopsia, ma è stato disposto un supplemento di accertamenti. Non è chiaro, per esempio, se il corpo sia stato bruciato quando era ancora vivo oppure dopo la morte. Lo sport calcio: dopo il no di Guardiola, l'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. La scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa in fase avanzata con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Pirlo prima dovrà risolvere il suo contratto con lo United Dubai e poi sarà libero di firmare per diventare il nuovo CT della nazionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss, Italia.
6: Kiss, kiss, Italia.
7: Si parte con un nuovo venerdì sera insieme. Come sempre, grazie alla nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no.

0: per rendere il cielo più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo venerdì 24 luglio. Buonasera da Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è il maestro Angelo Zella. 883, una canzone d'amore.

0: fai questa sera? Noi questa sera siamo sempre qui insieme, ma il cielo è sempre più blu, come Alessio Falanga e il maestro Angelo Zella in regia. Ci stiamo avvicinando piano piano al mese di agosto, che è un mese bello per tante persone, ma un po' così così per altre. Infatti si è diffusa questa nuova teoria sui social network, che appunto viene definita teoria di agosto, perché per tante persone ovviamente giugno è l'inizio dell'estate, quindi c'è la gioia, la spensieratezza, si comincia a girare per le strade a mezze mani, che si comincia ad andare al mare. Però per tante persone il mese di agosto è il mese delle ferie, no? Si va in vacanza. Per altre persone invece viene percepito come la fine delle vacanze, perché ci si avvicina sempre di più al mese di settembre. Quindi è un po' una cosa molto soggettiva questa qui. Ne parlavo proprio questa mattina con alcuni miei amici, che proprio alcuni di loro dicevano: ah, che bello, sta arrivando agosto. Altri rispondevano: no, non è bello, perché si sta avvicinando settembre, quindi ricomincia un altro anno. C'è sempre un po' questa diatriba. Ecco perché vi chiedo: per voi il mese di agosto è l'inizio delle vacanze o è l'inizio della fine delle vacanze? Ovviamente mi risponderanno quelli che già hanno avuto le ferie: è l'inizio della fine, ovviamente. Come lo percepite? Ma sin da bambini, no? 347 49 000 per risponderci tramite WhatsApp.
1: Non ho bisogno di capire

Tananai Alibi su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Salutiamo Roberto che come sempre ci segue, ti abbracciamo fortissimo Roberto, buonasera a te. Stiamo parlando del mese di agosto che si sta avvicinando inesorabilmente. Per voi il mese d'agosto è il vero inizio delle vacanze o è l'inizio della fine delle vacanze? 347 49

0: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
1: Due? Viene a pranzo da me?
0: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
6: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
7: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Radio Kiss Italia, te le fa cantare.
9: Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi, gli altri sono andati al cinema, ma tu vuoi...

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.

0: Tutto sa di felicità. Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
1: che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare, le hit che ami, l'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia, che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Radio Kiss Italia.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.